singangenzo yenyoni hayibo singangenzo yenyoni sengishisisa somuhamba singakanani singangenzo yenyoni hayi singangenzo yenyoni hayibo singangenzo yenyoni.